Mamma mi piace sentire la musica. Con le amiche mie è così. Poi ci fa due rasate. Ho innamorato mi, ma ha scritto una bella lettera, volete sentire? Alle volte il fatto che non lo posso vedere mi fa scipazzo. Io tengo 18 anni. A Giaffarni l'istituto per segretaria di azienda. Già mi vede in tal ufficio, con gli occhiali e il tailleur nero stretto stretto.

Siederò son se pricozzi le rive. Siamo sangue morì. Nima vode, nima, nima, nima, nima, nima vode. Nima vode, nima, nima, nima, nima, nima, nima vode.

di scuole e io sono in snigon do passa. Savate vai camocre, ma no che ienissu zeble.